Buonanotte, amore. Dormi bene. Sogni d'oro. Un ballo molto tranquillo. Una voce molto delicata. Una voce molto delicata.

Buonanotte, amore. Dormi bene. Sogni d'oro. Un ballo molto tranquillo. Una voce molto delicata. Una voce molto delicata.

storie sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute.

rinfrescante. Le scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio, che ti fa venire voglia di ballare.

una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Rosso, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.